Sedzeps i Spoulops i pove. Zhra, shvidi da erti. Radio Dardimanti.

Recepts i Spoulops. Ipove. Ra, shuidi da erti. Radio Dardimanti.